Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

0: Free Radio, Free Music.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati.

0: progetti da 2018 al 2022 intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Monti Lepini chilometro

0: pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
1: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te. Nel Lazio, www.bancacentrolazio.net.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
11: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
12: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise.

0: Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero

0: Sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.
2: Onda Libera. Digital Radio.
3: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
4: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
6: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore. La spesa intelligente.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Garesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
3: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: E al Centro Commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro Commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
9: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
10: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
11: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
12: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
13: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
14: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
1: Onda Libera,
2: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto! E il

0: Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
2: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: MA Supermercati, amici tutti i giorni!
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
7: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
8: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
9: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai

0: tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
0: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
2: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
3: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super Enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, Convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
6: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Onda Libera.
8: Radio Onda Libera. Free Radio.
7: Free Music.

Paradise. Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Le Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
7: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar. Tutto fatto dai maestri pasticceri. Cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata, cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina. Centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
8: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
6: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
9: L'elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
10: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
11: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
10: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
13: www.studiomedicosalus.it.
0: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
13: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
14: Onda Libera.
15: Free Radio.
14: Free Music.
15: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG.

0: girando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco e Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesario, in via Casilina 122. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
2: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: su elflex.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
5: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
7: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
8: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
9: Onda Libera.
10: Onda Libera. Digital Radio.
11: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
9: Onda Libera. Free Radio. Free News.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: I Castelli della Sapienza presentano Notte in Comune 2026. Domenica 31 maggio, ore 21:30, viva gli anni 90, il format anni 90 con più fan in Italia. Piazza Sento Rose all'Ariano.
4: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
5: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Minimi e Palestrina è la tua boutique, le storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia, Minimea, Palestrina e Corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
10: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. aperti tutti i giorni.
0: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificati e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
13: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
14: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
15: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
16: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
17: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare e giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
18: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
19: Onda Libera,
20: Radio Onda Libera, Free Radio,
19: Free Music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault.

0: A2. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
1: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
3: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
5: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello

0: condizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte al cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
4: www.studiomedicosalus.it.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
6: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato. Chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure

0: Meccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Onda libera. Free radio.
2: Free music.
1: Sei su Onda Libera.

pelle non si fermano mai, non si fermano mai. I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.
0: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Cosce, cominciamo male, eh? Alle ascine, Cosce, cominciamo male. Buongiorno, buona domenica. Ben sintonizzati sulla vostra radio preferita, come la mia ovviamente, è la mia pre... è la tua preferita, ma così insomma l'ascolto ogni tanto, vabbè. Ben sintonizzati su Radio Onda Libera. Ennesima puntata di Domenica Radio. Ultima domenica del mese di maggio. Il tempo vola. E l'uomo non se ne avvede. Eppure le donne che sono noi, e dai, vabbè, pure le, tutti non se ne avvediamo, ecco. Domenica Radio, in questa splendida giornata di sole. Oh, sono partiti in botto dei vacanzieri, eh? Dove c'è il ponte, c'è il ponte. Ma ci potete ascoltare in tutto il mondo, lo sapete? Basta mettere www.ondalibera.it, guarderete i nostri video, ci guarderete in faccia e che mamma mia se te guarderà te, sta carmo. Per i vostri messaggini che sono già tanti, tanti! 333-222-7992. Oggi si inizia a giocare. C'è anche il giochettino per i pupini. Il gioco della cassaforte. Vi spiego un attimo come funziona, l'ho detto ieri durante il mio programma, però lo ripeto oggi. Fatemi inforcare gli occhiali un attimino. Allora, ve lo dirò io ovviamente quando potete iniziare a giocare. Dovete indovinare 5 numeri che vanno dallo 0 al 9 compresi.

vi portate a casa una coppia di federe, un coprimaterasso matrimoniale realizzati con tessuto rinfrescante. Grazie a Redormi Lucarelli, centro materassi di Palestrina. Papà, dillo che sei andato alla pistola e ha detto mi devi dare un premio favoloso per il gioco, da dillo. Molto gentilmente si sono prestati a darmi questo premio. Vi aiuterò ovviamente per poter giocare. 06 diretta 06 953 7203, 953 5787, o mandare un messaggio ovviamente su WhatsApp come fate sempre, 333 222 7992. Ah raga, io vi ho detto ieri e vi ripeto oggi, cercate di chiamare e non messaggiare, perché la telefonata è immediata, l'SMS ci mette un po' di tempo per arrivare.

tocca sgommà più delle altre domeniche, perché oggi ci sono tanti compleanni da festeggiare. C'è un ricordo di un grande cantante che non c'è più. E poi devo accontentare la signora o signorina Paola, che mesi fa mi mandò un messaggio per ascoltare quattro canzoni di Fiorella Mannoia. Ha lasciato a me la scelta, spero di accontentarla. Insomma, c'è da fare, eh? Allora, iniziamo senza perdere tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo. Allora, cominciamo con il primo, come sempre, con il primo compleanno. Lui si chiama, lo so, cioè noi appassionati, cioè incalliti di musica, sappiamo chi è. Magari qualcuno gli sfugge, eccetera, eccetera, ma ve lo dico. Si chiama Patrick ed è il bassista che suona la chitarra a basso e la seconda voce della premiata Forneria Marconi, un gruppo stratosferico degli anni 70, 80, 90. Hanno scritto tantissime canzoni e cantato insieme al grande Fabrizio De André. Bene, allora, per festeggiare il suo compleanno ho scelto una canzone della PFM, che è la più, secondo, c'è La carrozza di Hans, che è bellissima, ma quella che mi piace di più è quella che vi faccio ascoltare. Ecco, auguri a Patrick, bassista e seconda voce della PFM, con Impressioni di settembre.

Musica, che musica! Impressioni di settembre, la premiata Forneria Marconi. Libera! E auguri a Patrick. Allora, primo messaggio, andiamo a vedere. Ciao figo, eccola. Fammi ascoltare. Cioè, fammi, non è che, cioè, me devi far ascoltare proprio. Ascolta, bella per me di Ferro e G. E G, ecco. Così che sarà Giovanni, Giacomo, Gesù. Ho scritto bene? Se no, rompi. Diciamo che hai scritto mezzo bene, ma se mettevi Giovanotti non è che proprio te faccia fatica, eh. Io capisco che comincia a far callo, ma insomma, vabbè. Allora, un bacione grande, Giuliana, Tiziano Ferro, Giovanotti, balla per me.

Giuliano Ferro, Giovanotti, balla per me. Oh, Giuliana va proprio con te, sempre gentile. Che to dica fa? Mi dice che rompo, mi dice. Molto cortese e gentile, molto. Allora vi do la prima indicazione: quando giocheremo alla cassaforte, vi ripeto, sono 5 numeri da 0 a 9 compresi. Allora, prima indicazione che vi do è che il primo numero è inferiore a 9. Quindi non iniziate a telefonare, il primo numero è 9. Ecco, allora, è inferiore a 9. Primo numero della cassaforte, inferiore a 9. Beh, cominciate. Grazie. Allora, Enrico mi ha scritto, mi ha detto: Paolo, ho sentito Impressioni di settembre, è veramente un capolavoro della musica italiana. Ragazzi, stiamo parlando della BFM, cioè un mito, un gruppo mitico, bellissime le canzoni che cantavano e suonavano con il grande Fabrizio De André. Grazie del messaggio. E chi c'è adesso? Ah, ecco qua. Buongiorno Paolo, sono Guglielmo. Vorrei ascoltare un vecchio brano di Renato Zero, Più su. Ti ringrazio se potresti farmelo ascoltare. Io, se ce l'ho, ve lo mando. Dato che ce l'ho, te lo mando. Renato Zero, Più su.

Mercato Zero con era parecchio che sentivo più sta canzone, oh. Più su e che devo dire? Mi ricordo. Vabbè, poi se mi torna in mente ve lo dico. Allora, vabbè, mi sto rincoglionito. Ma veramente è parecchio essere rincoglionito. Io non volevo dire, però. Ecco, allora state zitto, non me lo dico. Allora. No, è importante, però non mi ricordo. E qua tra i messaggi c'è a caricare le canzoni. E che, mamma mia, la cassaforte, i compleanni. Ma Domenica Raglio sta diventando proprio vabbè. Allora, buongiorno carissimo, sono Giovanna, stiamo andando verso Foce Verde, verso o è andata a Foce Verde o è andata, che ne so, a Sermoneta, a Latina, cioè, verso vabbè, state andando verso Foce Verde, ti stiamo ascoltando in macchina con il DAB. Ah, grazie. E vorremmo, quindi siete più di uno o di una, vorremmo ascoltare Ultimo con Piccola Stella. Grazie tante, un abbraccio, Giovanna. Allora, prendete poco sole, perché il primo sole, quando uno si scotta, si brucia, poi torna a casa, non dorme, ci vuole la pomatina, ci vuole questo, ci vuole quell'altro. Con calma. Il sole fa bene, ma non abusatene. Ecco, io proprio è arrivata la stagione che, mamma mia, per carità, per amor di Dio, Ultimo, Piccola Stella.

Nicola Stella, ultimo, mi immagino quando farà il concerto a luglio a Tor Vergata e ci saranno 250.000 fan ad ascoltarlo, 250.000, quando canterà sta canzone tutti con le braccia alzate, con i telefonini, credo proprio che sarà uno spettacolo indimenticabile, veramente. 250.000 biglietti, ragà, è record assoluto proprio, ma lo merita. Bene, andiamo avanti. Buongiorno Paolo e buona trasmissione e felice domenica a tutti. Vorrei ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Tiziana di Anagni.

0: Ramazzotti, più bella cosa. Cominciamo a parlare delle nostre amiche aziende e poi c'è un annuncio da fare molto importante. Molto, moltissimo importante, non molto, moltissimo. E intanto Centro Gomme 2000.
1: Ed offensi, ed oder tu. Ci hanno mai mannato

0: Αιγαίο. Εκκομέντε, εφός.
1: Εντάγε, εξαρνά μου τούτη. Απά, σταματήρα του. Τσε, ακοσχερούμε τις έπαιρες τις εγώς. Μη μόγιε, με σβέγια. Νο, με σβέγια, κον buongiorno. Έχω. Cioè, c'è tanto qualche cosa combini, quindi ecco, e me dà il buongiorno. No, per, anche perché, insomma, ormai mo, raga, fa callo, no? Me ci manna quasi tutte i... Cioè, entriamo in macchina, io accendo il condizionatore perché fa callo. Che fai? Accendi l'aria condizionata? Sì, c'ho freddo. E vabbè, cerco di rifrescare un attimo l'ambiente, ecco, chiudi il bocchettone da sta parte, chiudiamo il bocchettone da sta parte, abbassa un attimino l'aria condizionata, abbassiamo un attimino l'aria condizionata, che fai, da mani in faccia, poi ti senti male? Oddio, abbasso le alette, le mano giù, che fai, delle mani sopra, oh! E lì scoppia un amore intenso e facciamo mancare a chi ci manda prima a quel paese, no? Ecco, piede la macchina tua, va come te pare, accendi i riscaldamenti caldi, va come, porca miseria, centro gomme 2000, e poi dici uno, già, vabbè, centro gomme 2000. Oh, è vero, perché uno sta di... Se la incontrate, la mia metà,

Ma è vero che quando sali in macchina con Paolo fa queste cose, te dirà sì. Ecco, oh, e accende, spegne, spegne, allarga, allunga, fa, e te abbassa, vai, vai, non apri il finestrino, e non fa che te. Allora, centro Combe 2000, ragazzi, seguita sempre la grande promozione dello sconto. Se ascoltate Radio Onda Libera, è la prima cosa che dovete fare quando entrate al Centro Combe 2000. Dite, prima dite buongiorno, io sono un ascoltatore o ascoltatrice di Radio Onda Libera e vorrei cambiare le gomme alla mia Po'. Bene, signora o signore, lei ha lo sconto particolare. Grazie, grazie. Alla fine montate le cose. Che fa, signora o signore, pagare? Paga in contanti adesso oppure in tre comode rate mensili? Ma dopo gli interessi, signora o signore, le rate sono esenti da interessi. Ecco. Ah, oh, ragà, non tutti i commissi vi danno questa possibilità. Datevene retta. Andate a nome nostro. In via della Muracciola, località Torresina a Palestrina, dove c'è questa grandissima azienda, oltre a gomme, c'è Cerevisioni, soccorso stradale. Insomma, ragazzi, è veramente una grandissima azienda. Sono tantissimi anni che fanno pubblicità con noi e tanti ascoltatori ci vanno a nome nostro. E vedono che ciò che dico non è una cazzata. Ecco, quello che vi dovevo dire, ragazzi, che il 18 di giugno alle ore 20:30 abbiamo organizzato una serata di beneficenza per raccogliere fondi insieme ad altre associazioni, oltre Radio Onda Libera chiaramente, a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Dobbiamo acquistare, abbiamo chiesto il permesso, cioè la burocrazia quella che è, per l'acquisto di 60 televisori da installare nei reparti di degenza, cioè ogni stanza avrà un televisore per far passare. Io non dico che, ecco, però chi è che sta lì, sa che fa, eccetera, eccetera. Accendono il televisore, si guardano un film, una partita, una cosa, una fiction, una cosa, eccetera, eccetera, e stanno un pochettino più tranquilli. 60 televisori in più. Acquisteremo un holter cardiaco per il pronto soccorso ed un ecografo per il reparto dialisi. Cioè, cercheremo di prendere con questa serata più soldi possibili per realizzare questi acquisti da donare poi all'ospedale di Palestrina, che vi ricordo non serve soltanto utenti di Palestrina, ma tutto il territorio vicino che viene di corsa al pronto soccorso, le degenze per la dialisi, eccetera, eccetera. Quindi dateci una mano. Il costo della serata è, ma c'è da magna sfonnasse, 35 euro. Non è soltanto la cena, ma ci sarà anche uno spettacolo grazie a Vasco Millennium, la band cover di Vasco Rossi, che terrà un concerto. A cantare e suonare sarà il boss del Vasco Millennium, a dire il dottor
Roberto Vellucci. Lo scorso anno l'abbiamo fatta, abbiamo avuto un bellissimo risultato, più di 300 persone sono venute. Quest'anno dobbiamo battere il record. Dove si svolgerà questa serata? Si svolgerà a Gallicano nel Lazio presso il ristorante Pepe, mangeremo all'aperto, assistere, buonissima cena, ci sarà una lotteria, ci sarà il concerto per omaggiare Vasco Rossi e raccoglieremo questi fondi. Non dovete chiamare Radio Onda Libera, ma dovete prenotarvi presso il ristorante. Vi do il numero 06 953 5029. Ve lo ripeto, 953 5029. Aiutateci per aiutarvi. Ecco, è lo slogan che ho scelto per questo evento. Lo ripeto, serata di beneficenza, giovedì 18 giugno, Gallicano, ristorante Pepe, a partire dalle 20:30. Sono sicuro che quest'anno supereremo le 300 persone che ci sono state lo scorso anno. Grazie, veramente grazie. Bene, ritorniamo alla musica. Buongiorno Paolo, al 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Nicola. Vorrei ascoltare i Kiss con I Was Made for Loving You. Grazie Paolo, sei fortissimo, grazie alla fiacca. Sta zitto con sé. Ma che non vedete che sta questo. Zitto! Kiss! I was made in for loving you!

Inspiegabili Kiss, I was ready for loving you. Allora vorrei ringraziare Lilli che scrive: Paolo, buongiorno, sono Lilli. Purtroppo non posso partecipare alla cena, ma vorrei contribuire. Come posso fare? Lilli, l'unico modo è passare in radio. Fai te, insomma, noi rilasciamo la ricevuta perché lavoriamo alla luce del sole. E fai te, io non, per carità, per amor di Dio, grazie per il pensiero, anzi sei stata carinuccia a scrivere questo messaggio, ti ringrazio. Noi siamo a Palestrina, non so se, vabbè, lo sai, via Santa Maria 38 come sede. Se non mi trovi lo lasci in segreteria. Voglio contribuire alla festa di beneficenza per l'ospedale di Palestrina, ecco l'unico modo, che se non partecipi, se non puoi venire, è questo qui. Grazie, veramente grazie con il cuore. Bene, primo brano per quanto riguarda, devo accontentare ovviamente Paola che tanto tempo fa mandò un messaggio per ascoltare quattro canzoni di Fiorella Mannoia. Eccola qua, la prima, quella diciamo che, non dico che l'ha fatta conoscere, ma già era famosa, ma esplose con questa canzone, Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia. Buongiorno Paolo, buon'estate. Beh, ancora no. anche se fa caldo come se fosse luglio, ecco. Buon'estate, vabbè, ok. Buon'estate, è la stagione che io proprio... sono Rita, vorrei richiederti Sal da Vinci con rossetto e caffè. Come? No, cos'è quello? No, rossetto e caffè, quella prima, capito? Ah, prima si mette rossetto e poi si beve il caffè. Allora, caffè. Grazie Paolo, un abbraccio fresco, grazie, ecco. Fresco è meglio, è meglio. Sal da Vinci, rossetto e caffè.

0: Cavalletto e Caffè, Sal Da Vinci. Buongiorno e buona domenica Paolo, da Paolo e Luigi di Colleferro. Mi puoi far ascoltare la canzone Tango di Tananai? Un saluto a tutti e un saluto a Sabina. Tananai, Tango.
1: Senza una ragazza.

Tananai. Bene, allora, non è un compleanno di questo grande cantante, uno dei più grandi cantanti degli anni 60-70. Ha lasciato bellissime canzoni, tanti bei ricordi. Era un cantante che amava Elvis Presley, vestiva come lui ai concerti, come voce no, c'era una gara a chi assomigliava di più ad Elvis Presley, lui, adesso, ma già forse l'avete capito chi è, che ci ha lasciato 13 anni fa, come ieri, 13 anni, che non c'è più, tra lui, Bobby Solo e un altro cantante che si chiamava Michele. Allora, la voce che assomigliava di più ad Elvis Presley era quella di Bobby Solo, poi c'era quella di Michele e lui aveva il ciuffo come Elvis Presley, immenso, vestiva come lui, con i giubbetti, stivaletti, pantaloni come lui, con le frange, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di Little Tony. Beh, i giovani forse non lo conoscono, ma le nonne, le mamme, le zie, sicuramente si ricorderanno di lui. E quale fu la canzone che lo ha fatto conoscere in tutta Italia? La più famosa, ne ha cantate tante. Ha scritto per lui anche Lucio Battisti. Ma vi faccio ascoltare una canzone che è rimasta nel cuore di tutti. Taglie. E a proposito di cuore, la canzone che lo ha reso famoso era Cuore matto.

indimenticabile, ragazzo col ciuffo, Little Tony con la sua Cuore Matto. Libera. Allora, dopo la prossima canzone giocheremo con la cassaforte. Vi ripeto, da indovinare 5 numeri da 0 a 9, compresi il primo numero che vi ho detto è il primo numero è inferiore al numero 9. Per poter partecipare, ve lo ricordo, diretta telefonica 06 953 7203 06 953 5787 o altrimenti WhatsApp 333, messaggio su WhatsApp 333 222 7992. Va bene? Non è tanto la vincita che me coglioni, è una bella vincita, ma per stare insieme, scambiarci qualche parolina, eccetera, eccetera, eccetera. Dai, se si vince, si vince, se no chi se ne frega, no? Stiamo bene insieme. Allora, preparatevi dopo questo brano, e lo dirò io quando potete iniziare. Carissimo Paolo, sono Franca, ti richiedo Così Celeste di Zucchero. Ti auguro una buona domenica a te e a tutto il tuo grande staff. Un abbraccio. Grazie Franca, a nome di tutti i 16 componenti di Radio Onda Libera. Zucchero, Così Celeste.

Così Celeste Zucchero. Allora, pronti per giocare? Vi ripeto il numero, andare in diretta telefonica 06 953 7203, 06 953 5787, oppure messaggio su WhatsApp al 333 222 7992. Potete iniziare. Vi ricordo che il primo numero è dei 5 è inferiore al numero 9. Cosa si vince? Lo ripeto per l'ennesima volta: una coppia di Federe ed un coprimaterasso matrimoniale realizzato con tessuti rinfrescanti. Allora, potete iniziare, non è che posso aspettare fino all'una, se volete giocare, giocate, se no, insomma, raga, il premio rimane in radio, lo daremo. Ecco, c'è un messaggio, io vi consiglio di chiamare, però, di chiamare. Allora, buongiorno Paolo, secondo me il numero è 1, 5, 7, 0, 0. Ecco, non è questo il numero, ma magari te firmi. Magari te firmi, almeno so con chi sto a parlare. Ecco, allora, ripeto il tuo numero che hai detto, 1, 5, 7, 0, 0. No, non è Firmina. Allora, Firmina, ritenta, potete ritentare ovviamente. So che per il primo giorno è un po' difficile perché siete tutti, come si dice, tutti pronti per sentire gli altri numeri, eccetera, eccetera. Poi alla fine vi dirò anche per quanto riguarda l'ultimo numero, non vi dico l'ultimo qual è, quello che potete evitare di dire. Ecco, allora ti ringrazio intanto Firmina, stop, ci fermiamo, dai. Ma lo sapevo che come primo giorno era un po' difficile, anche se era cazzata, cioè scrivere o telefonare, però vabbè, ognuno per carità e per amor di Dio. Gli ascoltatori freddi ne abbiamo a non finire. Ne abbiamo a non finire di ascoltatori freddi, manca a dirlo. E allora ritorniamo alle grazie all'unica che ha giocato. Grazie veramente tante. Ritorniamo alla musica. Sta squillando il telefono, ho detto stop, basta, sennò poi non è che posso interrompere le canzoni io, eccetera eccetera. Ho detto che non posso rispondere, seguita a squillare, vabbè, non posso rispondere. Buongiorno Paolo, sono Marilea, vorrei ascoltare Porta a Portese di Claudio Baglioni. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, anche se caldissima, e una buona trasmissione con un kiss. Claudio, basta col telefono! Claudio Baglioni, Porta Portese.

Porta Portese, uno dei primi grandissimi successi di questo grande cantautore romano. Allora, vorrei, c'è un messaggio e rispondo, vorrei dire a Ludovica che mi ha messaggiato, mi ha detto: Paolo, io aspetto a giocare perché vedo come si muovono gli altri. E poi, cioè tu dici, Ludovica, io non do consigli, perché se scendo vino poi sono un grande, se non ci azzecco sono un imbecille. Allora io do pareri, ti do un parere, non aspettare che iniziano a giocare gli altri, perché poi può darsi che indovinano e te fregano. ecco. Vabbè. Allora, non siate freddi, ragazzi, non siate freddi. Non siate freddi a giocare, a messaggiare. La radio è una famiglia, siamo 113.000 che ci ascoltano, però siamo un po' allargati, una famiglia allargata, però insomma, voglio dire, ecco. Oh, a me piacciono le persone

0: caldi, che messaggiano, che giocano, che ridono, che scherzano, che mandano i messaggi paraculi, divertenti. La radio è così, per me, poi, oh, per carità. Bene, secondo brano per quanto riguarda Fiorella Mannoia. E spero sempre di accontentare, come si chiama, Paola, che mi aveva richiesto quattro brani. Questa canzone, Fiorella Mannoia, l'ha scritta insieme all'altro cantante che sentiremo, e quindi doppia voce, cantò questa canzone con Pierangelo Bertoli. Ebbe successo anche questa canzone e si chiamava Il Pescatore, Fiorella Mannoia, Pierangelo Bertoli.
1: Le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni,

pescatore Fiorella Mannoia in compagnia del compianto Bertoli. Ancora. La conosco, era una canzone di Mino. No, dicevo. No, sì, è vero. Esiste anche Mina che cantava ancora, ma non è quello. Dico ancora, nel senso, andiamo avanti. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Sono Daniela, mi piacerebbe ascoltare Vivere di Vasco Rossi. Eppure a me mi piacerebbe vivere. Perché sei morto? Fammi dare una toccata. Si tocca. Io pure mi sono toccato, sì, ma quello, cioè, tocca l'asta del microfono che è d'acciaio. Coscema, me ne fai dite cazzate, però. Vabbè. Grazie Paolo. Un kiss e a domenica prossima. Addio, piacendo, come dico io. Vasco Rossi, Vivere!

Vasco Rossi, ringrazio Titti che mi scrive, che mi sta guardando sulla Smart TV, grazie, non è un bel guardare però, a proposito, potete anche sentirci e vederci in televisione, basta accendere la Smart TV, cercate Radio Onda Libera e vedete, ecco, oppure se volete solo ascoltarci, ascoltarmi, che è meglio, che è meglio, FM 99 o 97.100, chi ha l'autoradio di ultima generazione può ascoltarci anche in provincia di Latina, Roma Centro, Latina, tramite Frosinone, tramite DAB, oppure Alexa, oppure www.ondalibera.it streaming. Insomma, raga, chi ci vuol vedere ci vede, chi ci vuol sentire ci sente, ecco. Poi adesso puoi spegni pure il televisore, TT, perché guarda dei video, non guarda Paolo Filippi. Allora, poi buongiorno Paolo, buona domenica a tutti. La domenica dormo un po' di più e faccio tardi per la dedica, ma ti ascolto sempre. Baci Sabrina da Labico. Sabrina, ma è giusto che voi dormiate di più? La domenica uno si riposa, si rilassa. Ci basti cazzi se Paolo inizia alle 10. Che se ne frega! E ci avete ragione, dormite pure. Ve sento che russate però, Ve sento da qua, ve sento. Allora, grazie per l'ascolto, grazie. Ecco, parliamo un attimino delle nostre amiche aziende e parliamo. Adesso è pieno di ragazzi, è veramente stracolmo di lavoro. Sto parlando dell'elettromeccanica GM che si trova in via Pedemontana a Palestrina. E quando parliamo, lo sapete, di elettromeccanica GM, vi parlo di specialisti dell'acqua. Non solo l'acqua che ci manda al Padre Eterno, loro non c'entrano niente. Levata quella, si occupano di acqua, irrigazione, vendita di piscine e manutenzioni piscine. E questo mi fa piacere, stanno andando tanti ascoltatori a comprare i prodotti originali per il mantenimento pulito della vostra acqua. Ragazzi, non risparmiamo un euro e se andiamo a comprare prodotti come le pastiglie del cloro, eccetera, eccetera, per mantenere pulita la piscina. Cioè, io una volta, mi sembra che ve l'ho detto, ho fatto un esperimento. I prodotti ovviamente li acquisto da elettromeccanica GM per mantenere pulita l'acqua della mia piscina. E però ho detto, fammi una prova quelli che... è cloro, una pastiglia di cloro, eccetera, eccetera. L'ho comprata da un'altra parte, ho risparmiato su tutta la scatola 1,50 euro. Vabbè, ho messo sta pastiglia di cloro al contenitore, ho immerso nell'acqua, dopo 3 giorni la pasticca c'è stava più finita. L'originale, quella che dura una settimana, costa 1,50 euro in più a barattolo, ma santo Dio! Ma santo Dio, ecco, dov'è il risparmio? Se risparmiate 1,50 euro e dura 2 giorni,

pizziche durante una settimana. Oh. Allora, molti ascoltatori hanno capito che risparmiare in euro, ma pure 2 euro, non ne vale la pena. Vanno all'elettromeccanica GM, acquistano anticloro, antialghe, originali, per il mantenimento. Poi, se non lo volete fare voi, fate come faccio io, li chiamate. Oh, guarda che mi si sta un tantino a sporcare la piscina, corrono, puliscono, mantengono bella acqua, gagliarda, bella, che uno si tuffa, ah! Ma non solo per la piscina, anche per l'irrigazione automatica con i famosi schizzetti per innaffiare i prati. Non solo, e ci tengo a ricordarvelo, ci beviamo l'acqua del rubinetto di casa, che quando sgorga la vedete bella, chiara, pulita, eccetera eccetera. Non è così, non è così. Fatela analizzare dall'elettromeccanica GM, perché l'acqua può contenere impurità, batteri nocivi invisibili all'occhio e al sapore, ma vi rovinano prima o poi lo stomaco. Ecco, loro hanno, si chiama dolcificatore, se ovviamente l'acqua è un po' inquinata, ve lo montano sotto il lavabo della cucina, il lavandino della cucina, ah, e vi bevete l'acqua veramente pulita dalle impurità, pulita dal cloro, pulita dal calcare. Questo è elettromeccanica GM, via Pedemontana a Palestrina. Mi raccomando, come state facendo, dite sempre ascolto Radio Onda Libera e avete il solito sconto. Ritorniamo alle vostre richieste al 333 222 7992. Buongiorno caro, sono Bruna, vorrei ascoltare l'uomo volante di Marco Masini. Grazie Paolo, le ferie a chi Paolo sta rivolgendo? Ah, ma ci volevano in ferie da domenica, se famo tutto il mese di giugno, di luglio, di settembre, ottobre, poi la radio chi la regge? Oh, c'hai 16 collaboratori, per carità, li amo, però è una mia creatura, non la posso abbandonare per mesi, assolutamente. Farò le ferie, credo, ad agosto, radio permettendo, perché stiamo cominciando a fare le serate fuori, le dirette, eccetera, eccetera. Dai, magari una settimanella ci scapperà sotto Ferragosto. Ecco, queste sono le mie ferie. Masini, l'uomo volante.

volante Marco Masini. Festeggiamo un altro compleanno di un altro cantante, Fabio Concato, si fece conoscere con questa bella canzone dal titolo Domenica Bestiale. Auguri, auguri. È il caldo, non ci fate caso. Auguri Fabio.

0: Omerica, bestiale, Fabio Concato. Libera. E arieco Tiziano Ferro. Quello che hai toccato prima, ma da quello ho toccato l'assa del microfono. Ci tra niente. Allora, chi la richiede? Ah, ma mi fa il favore, dimmi. Ecco, poi io te devo curare a casa e me lo rompi i coglioni. Spegni sto condizionatore. A cos'è? Qua farà 42 gradi. Ecco, dai. Oh, e mettetelo sulle chiappe. Non te lo mannate dalla schiena, no? Ma senti te, tua moglie che rompe, eh?
1: Te l'avevo detto,
0: allora, buongiorno Paolo, sono Elena, vorrei ascoltare Tiziano Ferro con Il sole esiste per tutti. Ti ringrazio, seguita così, sei super simpatico. Sì, ciao cuore, zitto. Sei super simpatico, ci fai tanta ma tanta compagnia. Grazie, questo mi fa piacere. Ecco, il complimento non è tanto che vi faccio compagnia, però ci facciamo compagnia. Senza di voi che messaggiate, lo ripeterò sempre, finisce Domenica Radio. Il sole esiste per tutti, Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro, il sole esiste per tutti. Ah, e un po', chi me l'ha richiesta? Buongiorno Paolo, sono Marina. Ieri ho ascoltato la tua trasmissione tra passato e presente. Grazie, grazie, grazie. E hai messo una canzone molto commovente dei Negramaro. Meraviglioso, mi ha fatto quasi piangere. Beh, la potrei riascoltare anche questa mattina, ma certo che sì. Grazie Paolo, un abbraccio. Beh, è una canzone, lo ripeto come ho detto ieri, scritta dal grande Domenico Modugno, ripresa poi dai Negramaro. È una storia vera di un signore che si voleva suicidare, poi diciamo gli è apparso l'angelo custode e l'ha fermato nel gettarsi dal ponte. È commovente, molto commovente. L'hanno ripresa molto bene. Splendida voce quella di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. E ce l'ascoltiamo. Negramaro con Meraviglioso.

Amaro con Meraviglioso. Buona domenica Paolo, a te e tutto il tuo staff. Sono scusami, aspetta che mi sta lacrima l'occhio. Sono Alessandra e ti richiedo la Brancale Levante con Al mio paese. Sempre se faccio in tempo, sì, fai in tempo. Altri no, ma tu hai preso posto, siete tanti come sempre, come di domenica, questo vi ringrazio ancora con tanto affetto. Paolo, seguita così, un bacione freschissimo, grazie perché fa callo. Allora ciao, ma ecco, Serena Brancale, Levante con Al mio paese. Una città.

mio paese, Brancale, Levante. Ragazzi. Quando vi sposate, voi entrate in chiesa, bella lei, bello lui, vi avvicinate all'inginocchiatoio, il sacerdote sta per ufficializzare il vostro grande giorno, prima di farvi mettere in ginocchio vi dice: tu dove hai acquistato il vestito da sposo? Padre, scusi, ma che c'è a lei che gli frega? No, mi devi dire dove hai acquistato il vestito da sposo. L'ho acquistato da... da Emporio Sposi. Bene. Lei, signorina, dove ha acquistato il vestito? Che bello! Complimenti! A padre, ci prova, dai! Sta zitto, figliolo. Lei, signorina, dove ha acquistato il vestito da sposa così bello? E padre, da Emporio Sposi. Bene, inginocchiatevi e adesso vi unisco in matrimonio. Amen! Ecco ragazzi, pure il prete si accorge che i vestiti da sposo, sposa, cerimonia, occasioni, feste di laurea, eccetera, eccetera, da Emporio Sposi, ragà, è imbattibile. Attenzione, per il mese di giugno e luglio, sconti che vanno dal 30 al 50%. Chiaramente se fate il nome della Onda Libera, mi permetto di dirlo, un altro piccolo scontino ci scappa. Ecco, giugno e luglio 30 di sconto fino al 50. Alcune aziende che all'interno Pronovias, me coglioni, Morilì, Ben Infantino, Nicole Milano, Impero Couture, che mi piace dire Couture, per lo sposo abiti sartoriali, sul pronto o addirittura su misura. Maestrami, Scipani, Emanuele Valenti, raga, e tanti altri, ma so veramente tanti che potete scegliere all'interno dello showroom. Smoking sartoriali, 350 euro. Che c'è stata a pensare? Non credo. Se non prete, non ve sposa. Gli invitati non vengono. Vi dico, o vi comprate il vestito, ma se no noi che andiamo a fare brutta figura, vedete, con le cose, eccetera. Ecco, quindi andateci, vedete, osservate, fatevi consigliare. Emporio Sposi si trova a Palestrina, via Pre-

Prenestina Nuova 181, lo potete seguire anche sulle pagine social Instagram e Facebook. Vi do anche il numero di telefono per magari prendere un appuntamento: 06 953 4712. Ve lo ricordo: 06 953 4712. Ragazzi, c'è l'imbarazzo della scelta. Con calma, andate lì, vedete, misurate, osservate e poi acquistate. E il prete vi darà la santa benedizione. Sconti, ve lo ricordo, da Emporio Sposi, nel mese di giugno e luglio, scontati dal 30 al 50%. Ringraziamo per il nuovo arrivo sponsor di Domenica Radio, Emporio Sposi, e torniamo alle vostre richieste. Buongiorno Paolo, sono Alessandra, vorrei ascoltare, aspettate che mi metto gli occhiali, ah va, si è proprio ciecato, beh, proprio no, però insomma, ah ecco, Irama con Cabana. Abate, devi ricordare. Beh, basta, non mi ricorda sempre tutto. O sono da me, ma che sai da te che sta a fare casino? Oh, dai, oh, ecco, oh. Grazie Paolo, un abbraccione. A presto, dipende sempre da voi e da Dio. Irama, diciamolo, dai.

Cabana, Irama, Irama. Cos'è? Perché non lo posso annunciare io? No, no, era l'eco, va. Lo sai che qua dentro c'è l'eco. Irama, Irama, Cabana, Cabana. Abbiamo capito? Ma era l'eco. Vabbè, te cazzà, è buono. Stai calmo. Allora, terzo brano per quanto riguarda Fiorella Mannoia. Ho scelto tra le tante che ha scritto, insomma, ne dovevo scegliere quattro. Io preferirei che le nostre ascoltatrici o ascoltatori, quando mi mandano i messaggi per aver scelto un cantatore o una cantautrice, ripeto, non deve essere soltanto italiano, potrebbe essere anche stranieri, come è successo con John Lennon. Scegliessero loro le canzoni, perché poi sono un po', non lo so, perché io ne metto qua, ne scelgo quattro, quelle che più, insomma, più conosciute, che mi piacciono, eccetera eccetera, e non vorrei magari alla persona che la richiesse ci ammazza proprio questa, oh, non mi piace proprio, ecco. Però se non me lo dite, io faccio self service, faccio da me. Fiorella Mannoia, Il tempo non torna più.

tempo non torna più Fiorella Mannoia. Buongiorno Paolo, sono una tua ascoltatrice fredda. Ascolto sempre Radio Onda Libera, ma messaggio pochissimo. E questo ti fa? No, che ti fa incavolare. No, allora, vabbè, intanto leggiamo il messaggio. Oggi mi sono decisa e ti richiedo venditti con Miraggi. Grazie Paolo, sono sempre all'ascolto e un abbraccio, sei simpaticissimo. Grazie. Allora, lo ripeto, cioè, come posso dire, sì, le ascoltatrici, ascoltatori caldi sono quelli che messaggiano durante la settimana, sono quelli che messaggiano il sabato pomeriggio quando sto in trasmissione, soprattutto la domenica mattina, e cioè, mi fa piacere, insomma, no? Che vuol dire, ecco, ripeto, ma non è tanto il richiedere un brano, è per stare un attimino insieme, faccio uno scambietto di battute, di parole. Poi ci sono ascoltatrici tiepide che messaggiano una volta, come si dice, una volta ogni tanto, e poi le fredde, come te, che non messaggiano mai e magari ogni anno se fanno sentire. Buon ascolto ovviamente, grazie. Cerca di diventare tiepida, magari, ecco, capito? Non dico tutte le domeniche, ma insomma ogni tanto fatta sentire, ecco. Oh, beh, apà, come si dice, come si diceva una volta, ogni morte ne fa, zitto, lunga vita a Papa Leone, no, per carità, lo so che si diceva così, ecco, però insomma, lunga vita, allora, Antonello, venditti, Miraggi.

messaggi, Antonello Venditti. Allora, messaggio un po' lunghetto, accorcio un attimo, Giulio, accorcio un attimo. Allora, ciao Paolo, sono Giulio. In riferimento a quello che hai detto, tiepidi, caldi, freddo. Io e mia moglie ti ascoltiamo da quando è nata Radio Onda Libera. Tu non sei il direttore o lo speaker della radio, tu sei un nostro amico virtuale. Quando trasmetti è come se fossi dentro casa nostra, che prendiamo il caffè insieme, ci mangiamo anche un dolce fatto da mia moglie. No abiti che venimo, sta zitto, sta a parlare con me, no con te. Che fai, ti autoinviti? No, a casa mia, stavo qua. Quindi sei uno di famiglia, continua così, trasmetti tanta voglia di vivere, di sorridere e di stare insieme in compagnia. Guarda, poi c'è altro, vabbè, ti seguiamo da quando eri, vabbè, è un po' lunghetto. Giulio, posso dire che mi hai commosso? Questo è il più bel complimento che mi potevate fare? Però coscia, per favore, Giulio, sulla coscienza di Paolo, dicendo abiti, suonamo, trasmettiamo da casa tua, ci offri il caffè, tu moglie ci fa il dolce che gli fa, che ha detto che lui fa bene, e stiamo là un'oretta e mezza insieme, e non di solo a parole, fai fatto, te vuoi sta zitto? Giulio, perdonalo, però se mi segui sempre sa che imbecille è la mia coscienza, guarda. Grazie veramente, grazie a te e a tua moglie. Grazie veramente, veramente, veramente, grazie. Bene. Allora, ultimo compleanno da no, il penultimo anno, oggi sono 5, penultimo anno, penultimo compleanno da festeggiare. Si tratta della bellissima Kylie Minogue e la sua gagliardissima canzone Can't Get You Out of My Head.

0: Morgan, ammazza, The Distort Video, quant'era bella, porca miseria, oh. Can get you out of my head, Kylie Minogue.
1: Libera.
0: Manca, Taboro, manca un altro compleanno. Ciao miseria, oh. Ma meno male che ancora sono in vita, per carità, per amor di Dio, dai. Ah, ma quando tu non ci starai più, no? Dai, e chi ti sostituirà a Domenica Radio per ricordarti quando festeggi il compleanno? Che canzone ti metteranno? Spero che io non sono tanto famoso come loro. Però se mi vogliono ricordare, che ne so, vabbè, qualcuno di Battisti, ecco, e poi ovviamente la mia sigla Super Sonic Band. Allora riferirò ai tuoi ragazzi che sì, ma cos'è, per favore, più tardi che sia possibile, più tardi facciamo sì, perché insomma ecco, oh, bene. Allora, buongiorno, cosa com'è? Buongiorno Paolo, buona domenica, sono Claudia, vorrei ascoltare Dimentico Tutto. E allora Pa, si è dimenticato pure la canzone che deve sentire, ma che scrive a fa? Non gliela posso fare con questo. È il titolo della canzone, si chiama Dimentico Tutto ed è di Emma. Scusa, pa. Chiedi scusa. Mamma mia, che succede? Vado a Cendencero a San Francisco, guarda. Ecco. Grazie Paolo. A sa- ah!

dimentico tutto. Emma, un altro messaggio. Buongiorno Paolo, non è una richiesta perché faccio un tempo. Buongiorno Paolo, ti ho incrociato l'altro giorno dal benzinaio, volevo salutarti ma non ho avuto. Allora, come ti chiami? Simona, ti posso fare un rimprovero? Ecco, non, se ti avvicinavi e mi dicevi Paolo sono ascoltatrice della radio, mi chiamo Simona, ti volevo salutare. Ecco, dal benzinaio, stavo dal gioielliere, con quello che costa la benzina, stavo dal gioielliere. A me avrebbe fatto piacere, dai, su, per favore. Ok, alla prossima, se mi vedi, salutami. Ok, buongiorno Paolo, sono Gianfranco, un po' di rock ci starebbe bene e ti richiedo i Rolling Stone con Jumping Jack Flash. Sempre Paolo, se ti è possibile, ma certo che sì, The Rolling Stones, Jumping Jack Flash.

pietre rotolanti Jumping Jack Flash. Buongiorno Paolo, finalmente il caldo dai, è arrivato. Io sono contento per chi ama il caldo, per carità, insomma, lo ripeto spesso, io non discuto mai i gusti delle persone nel vestire, nel pettinarsi, nel mangiare, se preferiscono il caldo, il freddo, l'afa che si appiccica addosso, va bello, che bello! Vabbè, per te, come ti chiami? Silvia, ecco Silvia, ami il caldo, buon per te che è arrivato, ecco, picchia, picchierà pure questi altri giorni, vabbè, vorrei ascoltare Guerriero di Marco Mengoni. Grazie Paolo, un chissotto, era meglio se dicevi un cazzotto. Cosce, per favore, non mi mette sempre, non interagire sempre, che? Non interagire sempre mentre sto a parlare, e che vuol dire? Vuol dire che te devi fare i cazzi tuoi, cioè non mi devi interrompere, ecco, oh, Marco Mengoni, Guerriero.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni con Guerriero, ultimo compleanno da festeggiare. Scusate, stavo per tossire e c'avevo il microfono aperto e non mi pareva il caso proprio di sentire la mia tossaccia. Allora, festeggiamo il compleanno del cantante dei Creedence Revival, grande gruppo che sfondò negli anni Ottanta. Si chiama John Fogerty e ve lo faccio ascoltare per augurargli buon compleanno con la canzone che li rese famosi. Il titolo è Have You Ever Seen the Rain?

Credence Cheer Revival, Have You Ever Seen The Rain? E abbiamo finito i compleanni almeno per questa settimana. E beh, sì, dai. Libera. Oh, ragazzi, mi permettete una cosa al di fuori delle canzoni? Il 2 di giugno si festeggerà la festa della Repubblica. Quindi sarà festa, sarà da ricordare il 2 giugno. Dato che io sono italianissimo, amo molto la mia nazione, amo molto l'Italia, mi permettete di mandare in onda l'inno di Mameli per onorare il 2 giugno? Sì, grazie. Allora, la conoscete tutti, è il più bell'inno del mondo, se mi permettete. Il secondo è la marsigliese, francese, poi c'è quello americano e via dicendo, almeno i miei preferiti. Ecco, oh. Ma Mameli, garibaldino, da ragazzo, scrisse questo inno all'Italia. Ragà, mano sul cuore, la cantiamo a squarciagola proprio, l'inno più bello del mondo. Fratelli d'Italia.

Castinno, che bello! Ah, santo Dio! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Buon pranzo, direttore! Ti ho ascoltato in religioso silenzio! Viva l'Italia! Grazie, Cesare da San Vito! Grazie, grazie! Però mi fa sempre incazzare perché ancora vediamo i direttori, eh!

Ecco, te l'ho detto pure ieri. Oh, mi chiamo Paolo, P come Palermo, A come Ancona, O come Otranto, L come Livorno, O un'altra volta Otranto, Paolo. Bene, allora, ultimo brano e poi ascolteremo l'ultimo di Fiorella Mannoia, che ha preso posto ovviamente, è l'ultimo brano che avete messaggiato. Carissimo, buona domenica, sono Marica, vorrei ascoltare un brano estivo di Max Pezzali, Nord, Sud, Ovest, Est. E beh, i quattro punti cardinali. Grazie Paolo, un freschissimo abbraccio e buona domenica. Max Pezzali, Nord, Sud, Ovest, Est.

sud, ovest, est, Max Pezzali. Allora, Cesare da San Vito mi ha risposto, ha detto, ho capito, ecco, allora hai capito che mi chiamo Paolo e non direttore. Poi un altro messaggio che mi ha fatto molto piacere, grazie Paolo.

per aver mandato l'inno che ci deve ricordare di essere tutti italiani. Rosita, grazie Rosita, e viva l'Italia! Ecco, porca miseria. Ultimo brano di Fiorella Mannoia, e spero di aver accontentato l'ascoltatrice che me ne aveva richiesti quattro, Paola, e poi ci saluteremo ovviamente come sempre durante la sigla. Fiorella Mannoia, che sia benedetta.

ora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

proprio un inno alla vita, che sia benedetta Fiorella Mannoia. Cosce, non mi chiede niente, pa, già ho messo a moto la macchina, t'ho acceso l'aria condizionata, ecco appunto, sbrigamoci, andiamo a fare due spaghetti, ecco sì, grazie Cosce, quindi la sigla me la mando da solo. E che mi metto a faticare a quest'ora? All'una mi fai sudare? Mannatela da solo, pa'.

Grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Caldo fa, caldo ci abbiamo. A Dio piacendo, ci risentiremo in voce su Onda Libera sabato, in voce, vociaccia, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con Trapassato e Presente. E poi domenica, quando sarà la prima domenica di giugno.

benedica, trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto. Una stretta di mano ai fidanzatini gelosi. E con mio solito super motto: lontani con le parole, vicini con il cuore. Cuore, bocca, bacio. Così vi saluta il vostro Paolo. E

0: canzoni più belle non si fermano mai.
1: Non si fermano mai.
0: I grandi successi italiani. I più grandi successi internazionali. Onda libera. Free radio. Free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory. Oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce,

0: 107.56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
0: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
4: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
6: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
7: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
0: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
8: Free Music.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free Radio. Free Music.

0: Ma sono matta.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori, sconto del 15%.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
7: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
8: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti,
8: aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
10: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
11: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida. Corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando.

0: Perfetto, la nostra competenza al vostro servizio.
1: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
5: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine.

0: tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Supermercati M&A, la convenienza.
5: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. Quattro prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi quattro preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Onda Libera, Free Radio.
7: Free Music. Free Suona.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: I Castelli della Sapienza presentano Notte in Comune 2026. Domenica 31 maggio, ore 21:30, viva gli anni 90, il format anni 90 con più fan in Italia. Piazza Santo Rosa a Lariano.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: È tornato lo storico bar, pasticceria, gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni, a pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro, ogni giorno un nuovo menù, in serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini, sempre aperti, orario continuato 6:21.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prensina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino la lasagne già pronte solo da infornare e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo d'Ercini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
9: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
10: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
11: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
12: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
13: Ascolta, la gioielleria c'è.
12: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
14: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
12: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
15: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidare. fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
0: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
16: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
17: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
18: Onda Libera.
19: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: Renault Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
7: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
8: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
11: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
12: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
13: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
14: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria. Anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
15: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
16: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
17: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
18: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: te www.farmaciagenovese.it.
1: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
2: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: Onda Libera.
4: Radio Onda Libera. Free Radio.
3: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: La vecchia osteria di Angelo.

0: in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La Vecchia Osteria, mangi tanto e spendi poco.
1: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro. Cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300, a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
3: Onda Libera,
2: Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
2: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
6: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: flex.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
6: www.studiomedicosalus.it.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupi Cuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
6: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Villa del Sorriso di Renzo Arca.

0: è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
1: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepele e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
7: Onda Libera.
8: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: fianco a fianco.
1: Onda Libera.
2: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Gianpaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Domenica 31 maggio, ore 21.30, viva gli anni 90, il format anni 90 con più fan in Italia. Piazza Sant'Orosio a Lariano.
4: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic. A San Cesario in via Proust 1. GemaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
7: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
8: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
9: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
10: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo, su misura.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
13: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche. Ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
0: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
14: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
15: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
16: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
17: Onda Libera.
18: Radio Onda Libera. Free Radio.
19: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
6: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro

0: argomenti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
5: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo, basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
3: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina, in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
4: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
7: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
8: Diana Wellbeing è lo spazio di quiete tra mente e corpo. Potete immergervi tra yoga e pilates, massaggi, trattamenti ayurvedici e naturopatici all'interno del nostro centro

0: olistico troverete anche osteopata, psicoterapeuta e nutrizionista, fino all'arte terapia e corsi preparto. Diana Wellbeing è a San Cesareo, via Casilina 378. Per info 350 00 76 730.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
2: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio. Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
9: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza. Menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
4: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
10: Onda Libera.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Basta poco

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Okay.

0: Onda Libera. Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia in ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale, la 500 Hybrid con cambio manuale, la Pandina a prezzi incredibili, parte da 9.950 euro. E poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo da Lupicuti Auto.

0: a Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
1: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
2: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
4: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
7: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
9: Supermercati MA, la convenienza.
10: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: volte.
1: Onda libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
4: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in collaborazione

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività, troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
7: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
9: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
11: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOC, in via Prenestina Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
12: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
13: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
14: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia scelta

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
1: Onda Libera,
2: Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
7: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita. A San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
8: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 76. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
9: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
0: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
10: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
11: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
12: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
13: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
14: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
15: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Morgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale

0: accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

State Bug. Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: onda libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: È un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta. Ci vediamo in pista.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio.

0: 7 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni per pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: È tornato lo storico bar pasticceria gelateria Oscar, tutto fatto dai maestri pasticceri, cornetteria, crostate, pastarelle, gelati e su ordinazione torte di tutte le dimensioni. A pranzo primi, secondi e contorni a partire da 8 euro. Ogni giorno un nuovo menù. In serata cocktail e aperitivi con taglieri. Ti aspettiamo al bar Oscar a Palestrina, centro storico, largo Pompeo Bernardini. Sempre aperti, orario continuato 6:21.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
11: Elettromeccanica GM, realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico, novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
12: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico comune.

0: Arte è un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica, 180. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
4: Vuoi il

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutte le sere a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
8: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
9: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
10: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola?

0: La spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
2: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma Quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
5: Onda Libera.
6: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
7: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
8: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
11: Devi andare in officina.
10: Quale officina?
11: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
12: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50. Arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
2: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
13: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: oltre a te. www.farmaciagenovese.it.
1: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
3: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate.

0: Infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
1: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è?
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
7: Onda Libera.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: senza te.
1: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music. Excuse

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: tipo la domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Fatele una foto.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: But you're just a boy.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio. Free Music.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.